0: Capitan Harlock della flotta di Vega e anch'io ascolto
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è mammina.

0: Tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo sulle strade della California.
3: Che caldo.
2: Ma che polvere.
3: Ma sempre in sicurezza col casco.
4: Ma sempre in sicurezza con il casco, i guanti. Certo.
3: L'occhiale,
4: certo. E pantaloni aderentissimi.
3: Era sì. Ragazzi, era fine anni 70 e andava così. Mi andava il pantalone stretto.
4: Di cosa stiamo parlando, Tommy?
2: Stiamo parlando di Chips, due agenti.
4: Certo.
3: Serie trasmessa per la prima volta in Italia nell'81 sulle TV locali. E poi riproposta.
2: Sì,
3: ricordo anche una mattina di qualche mese.
4: Ma ora?
2: No, tuttora.
3: Tuttora,
2: sì. Se non è su Italia 1, sarà su qualche altra rete Mediaset, ma è...
3: c'è.
4: Tuttora ritrasmessa.
2: Sì, sì, tuttora, assolutamente.
3: Un evergreen.
2: Tutto ciò segue le avventure di due agenti della California Highway Patrol, Jonathan John Baker e Francis Ponch Poncharello, mentre pattugliano le autostrade di Los Angeles in motocicletta. Ogni episodio presenta una combinazione di azione, dramma e momenti comici, con i due protagonisti impegnati a risolvere crimini, gestire incendi stradali, affrontare
3: incidenti,
2: no? Ma anche gli incendi, c'è tanto
4: ci sono anche gli incidenti,
2: e affrontare situazioni quotidiane, il tutto mantenendo un forte legame di amicizia e collaborazione.
3: Io ricordo tante risate, ma anche sulle spalle.
4: In realtà, grandissimi incidenti, macchine che volavano, addirittura sono state utilizzate autostrade di Los Angeles appena costruite, non ancora aperte al pubblico, per le riprese delle scene d'azione, perché uno si diceva, ma cioè, tutti questi inseguimenti, queste sparatorie. L'altra mattina insieme a Leonardo abbiamo visto una puntata in cui c'era Bonciarello che, no, scusami, l'altro, John Baker, che inseguiva a cavallo una macchina decappottabile dove un tizio sparava dei raggi laser palesemente disegnati sulla pellicola. Meraviglioso. Però ecco, uno diceva, come fanno a fare queste cose qua in mezzo alla gente, interrompi il traffico? Lo facevano spesso e volentieri con strade appena costruite. Altra cosa assurda, Eric Estrada, Poncharello, non sapeva guidare una motocicletta.
3: Ma come?
4: E quindi ha dovuto fare un corso intensivo di 8 settimane per imparare a guidare la moto.
3: Ma potevano prendere un attore se aveva già guidato.
4: Ma ogni tanto però si vede che ci sono le controfigure sulle moto. Quando lo inquadrano dall'alto si vede benissimo
2: che non è lui.
4: Che non sono né lui né l'altro, ecco.
2: Poncharello ha fatto anche guest star a un episodio della Tata, io lo ricordo benissimo.
3: Sì, lei era matta per loro. E lui al pari, sì. Lei è... Francesca, ne parleremo. Secondo me dobbiamo dedicare 3 o 4 pillole a Tata Francesca.
4: No, non esagererei, ecco. Allora, di quale sigla stiamo parlando? Perché esistono due sigle dei Chips. Noi ascoltiamo quella della seconda stagione con il riarrangiamento di Alan Silvestri.
3: E vabbè, ha detto niente.
4: Alan Silvestri, Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, Castaway, Avengers Infinity Wars e Avengers Endgame. Cioè, insomma, anche qua stiamo di fronte ad un dio delle colonne sonore. Quindi andiamo ad ascoltarci la iconica sigla dei Chips.

0: tortellini, vino santo e cantuccini. Occhio al cibo artificiale, se lo mangi poi stai male, sia per grandi che piccini, solo cibi genuini.
1: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Bentrovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck Si Canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Paul Anka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck Si Canta. Non ci lasciate!

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso felicissimo.
3: Anch'io, che bello, sono felicissimo. Io sono Chiara.
2: E io comunque sono Alessandro. Allora, parliamo di una serie ambientata in New York sfavillante e dell'alta borghesia.
3: Che meraviglia.
2: Che ha reso la mia infanzia felicissima.
3: Che divertimento, io le risate
2: con le lacrime qui, sì. Qui con le lacrime.
3: Qui stiamo parlando della Tata, The Nanny. È una serie che è arrivata su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
2: Le lacrime, io non penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
3: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm, di cui ne abbiamo fatti tante appunto di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai... Questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso? Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata.
3: Cioè che meraviglia.
2: Che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
3: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
2: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
3: Sì.
2: Perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
3: Bellissimo.
2: Sì. Che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli, Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
3: Molto tempo.
2: Con Maxwell.
3: Molto tempo,
2: sì.
3: Molto tempo. Bellissimo. Lei pazzesca. Pardon, bella, lo stile
2: bella.
3: Di Francesca è iconico, proprio i vestiti.
2: Posonata,
3: le pellicce, questi vestiti aderenti.
2: Sì.
3: Solo il modo di sedersi sulla scrivania. No, meraviglioso.
2: Contornata da personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
3: Che era la madre.
2: La madre, sì. E la zia invece era zia Ietta.
3: Sì.
2: Esatto. Poi avevamo.
3: L'Antonio, non si vede mai.
2: Antonio mai, solo il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
3: Sissi Babcock. Il cane castagna,
2: amore. Era il vero cane di Francesca.
3: E infatti l'adorava. Invece Sissi Babcock. Che meraviglia. No, ragazzi.
2: Ti ringhiamo sempre.
3: Io voglio fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
2: No, stupendo.
3: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vedermi.
2: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa, Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara.
3: Certo.
2: E il portone che si vede.
4: Quindi
2: nella
4: sei andati proprio in quella
2: vicino, sì, esatto,
4: strada.
2: Vicino, se non mi ricordo
3: vicino
2: male,
3: a casa di Monica di Friends.
2: Tra le altre cose, vicino a dov'era? Vicino a Central Park.
3: Non mi ricordo, perché ho un senso dell'orientamento.
2: Sì. Eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
4: buono,
2: tremendissimo. Io ho detto
4: buono.
3: Ma non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti, scusa.
2: Non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
4: Quindi è stata una grande emozione.

0: vedere questo portone,
1: no?
0: Che ci ha fatto tanta compagnia.
1: Sì, no, veramente, ecco, la parola giusta per la tata è compagnia.
0: Compagnia, no? Sì. Era veramente una tata.
1: Sì. Mm. Andava all'ora di cena.
0: Sì.
1: O perlomeno
0: prima su Canale 5, poi su Italia 1.
1: E io mi ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente...
0: Ti strappava una risata sempre.
1: Divertentissimo,
0: dai.
1: Veramente bello. Una serie a cui sono veramente, veramente affezionato.
2: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la tata chiamata Fran, quindi Francesca, scritta e cantata da Anne Hampton Callaway insieme alla sorella Liz Callaway. Questa è la sigla della tata.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Veniera a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca,
5: la
4: più
5: 4.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.

Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrei scriverti ti amo con un milione di O.

0: eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?
1: A Radio Animati sono le ore 5 e 58 minuti.

Battlestar. 10 seconds for liftoff. Stand by.

0: Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
2: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: 네.
1: Questo finale era peggio.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Vi ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i cercapersone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
2: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
3: Dice su!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Un carissimo saluto da Enzo Draghi a Radio Animati.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna Matata!

Cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero squattrinati organizzati sul grande schermo. Bentrovati da Gianluca. È il 1997, in tutto il mondo esplode il fenomeno Full Monty. Siamo a Sheffield, città inglese dell'acciaio decisamente in decadenza, dove vige la disoccupazione. Alcuni operai a spasso, ispirati dal più giovane Gaz, per guadagnare qualche sterlina si improvvisano spogliarellisti. Si preparano con serietà fra alti e bassi, alla fine fanno lo spettacolo. Il gesto ultimo è quello di buttar via gli slip. Film molto fortunato, diventato un piccolo culto e campione di incassi anche in Italia. Full Monty è accompagnato da una colonna sonora travolgente composta da Ann Dudley. La soundtrack del film ha conquistato anche un Oscar, oltre altre 3 candidature. Tante le canzoni da ricordare in questo film, da We Are Family del Sister Sledge a Hot Stuff di Donna Summer, da What a Feeling di Irene Cara a M People con Moving On Up. Ma noi ascoltiamo You Sexy Thing degli Hot Chocolate.

un successo planetario per gli Hot Chocolates e You Sexy Thing su Radio Animati, da Full Monty con Tom Jones che invece accompagna lo spogliarello finale con You Can Leave Your Head On.

Tom Jones con la canzone portata al successo da Joe Cocker, tratta da Full Monty, i film di cui ci siamo occupati in questo appuntamento di Chuck Si Canta, che torna presto con altre famose colonne sonore, sempre solo su Radio Animati.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: vita. Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Che cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Il mio nome? Autome. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
2: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
2: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
0: Come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
2: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
0: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno, quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
1: Ti stai spegnendo?
0: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
2: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
3: Cursore.
2: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
3: Questa sì che è un'automobile.
0: Sali.
2: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
1: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
0: Scusa, Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
2: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80. Déjà vu,

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: sono Corrado Castellari, l'autore di Demetan. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Radio Animati.
0: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono i miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi parliamo di robot, non dei classici robottoni mecha giapponesi,
3: ma di una bambina
2: bellissima
3: vestita come una deficiente, ma insomma
4: poverina. Chiara,
2: no, vabbè, dai, negli anni 80,
4: gli anni 80
3: aveva sto vestitino rosso con questo grembiule e dormiva in un armadio.
2: Era
3: dov'era la protezione?
4: La protezione robot, dov'era?
3: Pazzesca, Vicky. Tutti hanno capito che stiamo parlando di bella questa cosa. Prima commentiamo e poi diciamo di cosa stiamo parlando.
2: Small Wonder.
3: Una serie, ovviamente, Super Vicky, Small Wonder, trasmessa per la prima volta su Canale 5 nell'86.
4: Eh sì.
3: Vecchissima, ragazzi, quasi 40 anni, Vicky.
2: Ora era bellissima.
3: Sì, mio fratello sì. Mi diceva: anche tu sei un robot, ti facciamo dormire nell'armadio.
4: Che infanzia. Di che cosa parlava Tommy, Super Vicky?
2: Segue le avventure della famiglia Lawson, il capofamiglia Ted, che è un ingegnere.
3: Ted Lawson adesso fa Charlie, la guardia Beautiful.
4: Sì, l'attore
3: Ted. Ve lo volevo dire.
4: Se no sembrava il personaggio di Ted Lawson.
2: Qui invece è un ingegnere che lavora per una società di robotica e crea un robot con le sembianze di una bambina di circa 10 anni.
3: Comunque avanti, cioè era avanti 40 anni nell'industria robotica.
4: Avrebbe potuto vincere un Nobel a mani basse.
2: Davvero.
3: E invece no. In casa.
2: Chiamato Vicky, Voice Input Child Identicant.
4: Identicant, yes.
2: Per testare il suo funzionamento in un ambiente familiare, Ted porta Vicky a casa presentandola come una figlia adottiva. La famiglia, composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie, cerca di nascondere la vera natura di Vicky ai vicini curiosi.
3: Jamie non era Billy Corgan.
4: Sì, Jamie assomigliava molto a Billy Corgan, ma non era Billy Corgan.
2: Sì, anche qui c'è sempre stato questo mistero.
3: La leggenda metropolitana, sì.
2: In particolare la famiglia Brindle e alla loro figlia Harriet.
3: Che fastidio!
2: Fastidiosa, con quelle cotta sdentata.
3: No, ma poi aveva dei capelli cotonatissimi davanti,
2: sì,
3: una frangia.
2: Un fungo
3: con delle
2: e queste code.
3: Ma tutta la famiglia era di un fastidio.
2: La madre.
3: Ma li avevano sempre in casa, ma non chiudevano mai le porte.
2: La serie esplora le situazioni comiche derivanti dai tentativi di Vicky di comprendere e imitare i comportamenti umani, spesso interpretando in modo letterale gli ordini ricevuti.
3: Sì, ecco, Vicky era molto letterale.
4: Vabbè, era molto letterale. Però è stata la prima serie a interrogarsi su il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale. È stata una serie anche molto, molto all'avanguardia,
2: avanti anni luce,
4: per così dire. Una cosa molto carina è che negli anni poi ovviamente l'attrice Tiffany Bissett cresceva,
3: certo.
4: E loro davano come spiegazione al cambiamento fisico di Vicky che appunto Ted Lawson l'avesse migliorata, avesse fatto una sorta di upgrade.
3: Sì, mi ricordo una puntata dove abbiamo allungato le gambe,
4: sì, certo. E vabbè, succedeva queste cose qua un po'.
3: Era bellissimo quando Vicky piangeva.
4: Ah sì, che buttava fuori.
2: Però c'è da dire anche un'altra cosa: le ambientazioni erano stupende.
3: Sì,
2: erano stupende.
3: Con questo flash di Vicky che piange.
4: E pensate che è stata una serie dal budget bassissimo,
3: sì.
4: Serie a budget veramente risicato, che è andata avanti per diversi anni, ma nel momento in cui gli ascolti sono calati hanno deciso proprio di tagliare le gambe, in questo caso invece che farle allungare, al povero robot. Lei è molto brava,
3: la
4: bambina
3: era veramente
4: bravissima.
3: Cioè, sì. Io ovviamente ero una bambina, ma per me era un robot.
2: Sì, sì, è stata brava nel ruolo che ha interpretato.
3: Sì.
2: Bravissima.
3: E dietro aveva questo cassettino apribile con i circuiti. Io avevo 2-3 anni, impauritissima dal fatto che si potessero avere dei circuiti dietro la schiena.
4: La sigla che andiamo ad ascoltarci si intitola She's a Small Wonder di Rod Alexander, Howard Leeds e Diane Leslie, e questa è Super Vicky.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Tema Gillette con tutto Ascol Lubrestrip. Insieme per il meglio di un uomo. Il meglio di uomo.
1: Radio Animati. Premiata sigla.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Dice pure.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice pure!

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Sono fra di noi.

0: François de Chargé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susie Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, più

0: Sono Doug Schmicken dei Super Robots e vi saluto tutti i belli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cervo. Ciao!

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini. Gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Déjà vu.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Happy, happy, happy, happy dance.
2: Happy, happy dance.

One, two, three, four, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.
2: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

io. Ciao a tutti da Bulma!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa Mike.
1: Allora scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto, e il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento?
5: Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
6: niente,
5: signorina?
6: Guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
6: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace, signorina, lei è squalificata.

questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.

0: Show da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: Signore e signori, buonasera. Ma per andare in onda... No, devo resistere. Dunque, signore, scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
2: Vabbè, ho capito, non ci cansi. Volevo farti andare via. Devi presentare Igo.
1: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
2: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? 1, 2 e 3. Signore e signori, Go Kart!

0: Signore e signori, radio animati.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi, svegli stamani, eh? Ehi, che capelli, Sandra!
2: È il mio shampoo neutro Mantovani, è lui che mi risveglia i capelli.

Saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati, da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: tiritera. Con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello, tu fai la primiera.
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera. E se starnuto faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?

0: animati.
1: 1986.
2: Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, può la più famosa attrice del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? La risposta a questa domanda è facile e sta tutta nel titolo di un film, Notting Hill. Ben trovati da Gianluca. Il quartiere londinese di Notting Hill fa da sfondo alla commedia romantica interpretata da Hugh Grant nella parte di un libraio e da Julia Roberts nei panni, neanche poi tanto finti, di una star del cinema americano. Una commedia pulita con un finale a lieto fine che vinse numerosi premi, tra cui 3 Empire Awards e un British Comedy Awards, oltre a 3 candidature ai Golden Globe. Ma anche la colonna sonora fu premiata ai Brit Awards 2000. Tra le 13 canzoni che la compongono, numerose sono le cover, come She, cantata da Elvis Costello. She.

Costello con She a Chuck si canta su Radio Animati, una canzone che fu composta in origine da Charles Aznavour con il titolo di Tout le visage de l'amour, che Aznavour cantò anche in italiano con il titolo Lei. Inizialmente nel film doveva essere usata la versione originale, ma per evitare problemi legali fu deciso di far incidere e utilizzare la cover di Costello. Ronan Keating cantò invece il brano più famoso del film, When You Say Nothing at All.

When You Say Nothing at All di Ronan Keating su Radio Animati. Questo brano ebbe un grande successo nelle vendite, fu disco d'oro in Inghilterra e ai vertici delle classifiche anche in Italia. Forse non tutti sanno che di Notting Hill esiste anche una versione girata a Bollywood dal titolo Quando torna l'amore. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta. Restate su Radio Animati perché la musica continua.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa, ho gridato troppo, Timon!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte.

sono EOS e anch'io ascolto

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Guardatelo, oggi è felicissimo.
2: Oggi sono felicissimo perché il nostro viaggio all'interno delle sigle dei più bei telefilm anni 80 e 90 continua con una delle mie sigle preferite, e stiamo parlando di un ricciolino biondo in calzamaglia rossa. Non so se questo vi dice già qualcosa.
3: Detta così è un po' inquietante, però quando si scoprirà chi è.
2: Sì. Dai, c'è Ricciolo che vola male, in calzamaglia rossa, cioè può essere solamente lui, Tommaso.
4: Un certo Ralph.
2: È proprio lui.
4: Sì. Super Max Eroe.
3: Proprio lui. Siamo nell'81 su Canale 5 e poi andò su Italia 1.
4: Ah, quindi era Sargasa Mediaset, sì. Fininvest all'epoca.
3: All'epoca Fininvest, sì.
4: Ah, ma pensa. Questa fantastica serie o telefilm,
2: ci piace chiamarli telefilm,
4: segue le avventure di Ralph Hinckley, un insegnante di liceo che durante una gita scolastica viene contattato da extraterrestri.
2: Esatto.
4: E gli consegnano un costume rosso dotato di superpoteri, un po' come Nana Supergirl.
3: Lì è il costume che...
2: Esatto.
4: Fa tutto il costume.
2: Ah.
4: Sfortunatamente Ralph perde il manuale di istruzioni del costume.
3: Una cosa dovrebbe fare.
2: Non perdere il manuale delle istruzioni.
4: Costringendolo a scoprire le sue abilità attraverso tentativi ed errori, risultando spesso in situazioni comiche e goffe. Con l'aiuto dell'agente dell'FBI Bill Maxwell e della fidanzata Pam Davidson, Ralph utilizza i suoi poteri per combattere il crimine e l'ingiustizia, affrontando una serie di avventure che mescolano elementi di commedia, azione e fantascienza. Quindi praticamente lui viene aiutato da questi due colleghi
3: a gestire il costume.
2: Pam Davidson era molto carina, mora, capelli lisci.
3: Lui aveva questo ricciolino anni 80 che me lo rendeva interessante.
4: Ma naturale o fatto con il ferro?
2: Naturale. Sì.
3: Un bel biondo.
2: E pensate che nell'81 ci fu per l'appunto una attentato al presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan da parte di un signore chiamato John Hinckley Jr.
3: Per l'appunto.
2: E quindi a causa del cognome del protagonista, che appunto era Hinckley ma senza una C ma con la K, decisero a un certo punto di cambiargli nome in Henley, così per evitare associazioni negative. Però insomma noi ce lo ricordiamo come Hinckley. la tutina rossa.
3: Che bello. La sigla è meravigliosa.
2: È
3: quasi commovente.
2: Sì, è una delle veramente delle mie sigle preferite proprio di sempre. Il telefilm si chiama The Greatest American Hero, quindi il più grande eroe americano di sempre. Ma la sigla di apertura è una canzone che ha ottenuto anche un grande successo, raggiungendo il secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1981, ed è una canzone diciamo a sé stante, perché è Believe It or Not di Joey Scarberry. Quindi ascoltiamoci la sigla originale di Ralph Super Maxi Eroe.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: mi lavo i denti la mattina, faccio sempre colazione, poi do un bacio alla mammina e io so tutte le lezioni.
1: Fa come fa l'orzetto.
0: Torno a casa presto, presto mangio tutta la minestra, poi mi studio la lezione, sono proprio un gran

sono così bravo poi, faccio anch'io capricci come voi. Alla mamma qualche volta dico no, qualche volta tiro i peli al gatto.

Do Zara dei Cavalieri del Re. Vi voglio dire che quando posso ascolto anch'io Radio Animati.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera eccetera. Va, distruggi il male, va.

0: Fidenken!
1: Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 00:30.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu. Qua, su Radio Animati.

0: dice tu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete. Dice tu.

0: della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: E poi per fare la luna nel pozzo avrei bisogno di una sigla musicale. Penso che andrebbe bene. Ecco, penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: tutto ti ritira. Con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello, tu fai la primiera.
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera. E se starnuto faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?